Ikuraka Rabayata da da da da da Rabayata da da da da da Elebrin si zebelikata Lobrin da tuanana mana Etuanana mana yanana manesa Elebrunda Ibrin se zunze dina dane Ekata yata kata kata Ituale bayana nanana mana Le revinzo vinka yanana manosuta Pray in Jesus' mighty name. Stay tuned to Hammond City Radio for a fresh prayer time. Thank you.

0: Chi si assogne?
1: Chi si assogne?
0: Chi si assogne? Chi si assogne? Chi si assogne?
1: Chi si assogne?

0: chi sia sogno,
1: chi sia sogno,
0: chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno,
1: chi sia
0: sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sogno, chi sia sog

Katua la yata librin zezze mele kutuna baina na nosa lokonde le baina nosa bale yana na